0: Itapema, 21 para o meio-dia. Soul Vintage. As clássicas da Itapema em novas versões.
1: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettoso.